0: fmrumba.com.
1: Oh, na, na, na, na, na. El cantante del gueto, Zagazao.
2: Cocaine.